0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Los 40.
1: Los 40 Veracruz.
2: Los 40, la radio de los conciertos, tiene tu

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los 40. Buenas noches.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En Impresentables nos encanta que nos cuentes tus historias, así que envía tu

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Escuchas a Hanaí Lara en Los 40.